0: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio.
3: Radio.
1: Radio. Radio. Radio.

0: Kai Old Radio Kicken. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio.
1: On a parlé d'attirer en Yankee.

0: uguale.
1: Vero. Ah, non è quello che mi non è nel libro. Guarì.
0: Yo, guarì. Non è quello che mi non è nel libro.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

mona me beri genera mo pingu pingu lo bayi aya ma beru gina mo ti mer ko lo ba mo bat mati ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ara si ukoli ma eno beru gina ti mer ko lo ba mo bat mati gini mi ara si ukoli Colino per ogni amore, ogni nome barra, colino per ogni arancio, non vera come. Mary. Mai non per di notti, Mary, come lo va a mobba di mattin, di nemmeno a ci ucolin. A ci ucolino per ogni amore, ogni nome barra, colino per ogni arancio, non vera come. Aia, arancio. Era no margona Aki u colin picchiare no maro en marchi charguli con worke na town Pardon

ne ve kim bol va? Una boye day tuni tinu chagale ki bol. Una boye day tuni tinu chagale ki bol.

Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Old Radio. Yum yet kere wer kwaro. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: limit.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio.
2: Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.